0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno,

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro.

Al mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

0: Radio Voce Amica, con te, sempre vicino.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e toglierà il dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: mondo. Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Rosa, te amo fratello, ma sono solitario anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo il fallimento dei rispettivi piani di pace. Secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele, che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
4: Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. Altri 3 contagi sono stati confermati tra i passeggeri della nave Ondius, il focolaio che da settimane preoccupa le autorità sanitarie europee. In Italia sono già 2 i marittimi posti in quarantena tra Campania e Calabria. Nei Paesi Bassi 12 dipendenti di un ospedale sono stati isolati dopo errori nelle procedure di gestione di sangue e urine di un paziente positivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a ribadire che il rischio di una pandemia resta molto basso.
3: E veniamo alla cronaca. Nuovi elementi emergono dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, una vecchia intercettazione ambientale del 2017 conterrebbe un riferimento all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio, parlando da solo, direbbe infatti è successo qualcosa alle 9:30. Gli investigatori ritengono che la frase possa indicare il momento in cui l'indagato si sarebbe presentato a casa della vittima. Intanto, da Piacentino, le lettere ritrovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari alimentano l'ipotesi di un possibile suicidio della donna scomparsa insieme ai 2 figli adolescenti.
4: Svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto nella città vecchia di Taranto, 5 ragazzi sono stati fermati dopo la morte del 35enne originario del Mari, Bakary Sako. Secondo gli inquirenti, a colpire mortalmente la vittima sarebbe stato un ragazzo di appena 15 anni che avrebbe sferrato diversi fendenti con un coltello, forse un cacciavite. I magistrati contestano l'omicidio gravato dai futili motivi e stanno cercando di ricostruire il ruolo avuto da ciascun componente del gruppo.
3: Nuova crisi industriale in Italia. Electrolux ha annunciato il dimezzamento della produzione e 1700 esuberi nel nostro paese, a rischio soprattutto lo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, destinato alla chiusura. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero e chiedono un confronto urgente con il governo. Il Ministero delle Imprese ha assicurato massima attenzione sull'avvertenza che coinvolge centinaia di famiglie.
4: Ultima pagina. Si apre questa sera a Cannes la 69esima edizione del Festival del Cinema. La cerimonia inaugurale è in programma all'Auditorium Lumière con la commedia francese La Venus Electric di Salvadori come film d'apertura. Tra i protagonisti più attesi della prima giornata anche il regista Guillermo del Toro, che presenterà la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno, a 20 anni dal debutto proprio sulla Croisette.
3: E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli spreca il primo match point Champions. Tra Maradona e gli azzurri vengono battuti 3-2 dal Bologna e rinviano la qualificazione aritmetica alla massima competizione europea. Domani all'Olimpico sarà invece assegnata la Coppa Italia con le finaliste Lazio e Inter, attese oggi al Quirinale dal presidente.

ha firmato un'ordinanza nei confronti del 25enne Federico Amaretti, presente sul volo KLM, sul quale viaggiava anche la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, già in isolamento volontario dal rientro avvenuto il 5 maggio, dovrà restare in quarantena per 45 giorni. Le sue condizioni sono buone ed è asintomatico. Sarà eseguita giovedì 14 maggio a Catanzaro l'autopsia sul corpo dell'operaio 23enne originario del Senegal morto sabato scorso a Paola, in provincia di Cosenza, in un incidente sul lavoro avvenuto in una struttura balneare. La procura di Paola ha conferito l'incarico per l'esame autoptico, mentre proseguono le ricerche dei familiari della vittima nel paese di origine. Grave incidente stradale sulla statale 109 tangenziale est di Catanzaro. Nel violento scontro tra tre automobili una donna ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale, che sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico. Nuovo colpo contro le estorsioni mafiose nella Locride. Due persone sono state fermate dai carabinieri tra Bovalino e Platì con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli investigatori avrebbero agito per conto della cosca Barbaro Castagni di Platì, chiedendo il pizzo ad alcuni imprenditori. Decisive per l'inchiesta le denunce delle vittime. L'indagine è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: prese in aria come due altalene.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 8:03.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Fizz in Love.
1: E allora bentrovati tutti da Alessandro Fizzotti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'amore, le passioni, le emozioni. Questo è il Fizz in Love. La puntata di oggi è dedicata ad un nemico silenzioso ma pericoloso: la mancanza di comunicazione. Sapete, a volte non sono le urla a distruggere un rapporto, ma i troppi silenzi, quelle parole non dette che col tempo diventano dei muri invalicabili. Come si torna a parlarsi davvero dopo tanto tempo? In studio con noi avremo la dottoressa Margherita Serpi, psicologa, psicoterapeuta e mediatrice familiare. Insieme a lei cercheremo di capire come abbattere questi muri e come ritrovare il coraggio della sincerità anche quando fa paura. Ma la comunicazione è fondamentale anche con i nostri figli ed è per questo che subito dopo apriremo lo sportello genitori. Sarà con noi la dottoressa Cinzia Altieri, pedagogista collegata da Milano, per rispondere ai vostri quesiti come interpretare per esempio i silenzi dei nostri adolescenti, come parlare ai bambini dei cambiamenti che avvengono in casa. Avete una domanda per le nostre esperte o una situazione familiare che vi preoccupa? Scriveteci subito alla nostra linea WhatsApp o via email a love@fizzinlove.com. Qui nel nostro programma diamo voce ai vostri pensieri più profondi. Restate con noi.

0: cantaremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo il fallimento dei rispettivi piani di pace. Secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele, che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
3: Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. Altri 3 contagi sono stati confermati tra i passeggeri della nave Ondius, il focolaio che da settimane preoccupa le autorità sanitarie europee. In Italia sono già 2 marittimi posti in quarantena tra Campania e Calabria. Nei Paesi Bassi, 12 dipendenti di un ospedale sono stati isolati dopo errori nelle procedure di gestione di sangue e urine di un paziente positivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a ribadire che il rischio di una pandemia resta molto basso.
2: E veniamo alla cronaca. Nuovi elementi emergono dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, una vecchia intercettazione mentale del 2017 conterrebbe un riferimento all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. Ad esempio, parlando da solo, direbbe infatti è successo qualcosa alle 9.30. Gli investigatori ritengono che la frase possa indicare il momento in cui l'indagato si sarebbe presentato a casa della vittima. Intanto, nell'app Argentino, le lettere ritrovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari alimentano l'ipotesi di un possibile suicidio della donna scomparsa insieme ai 2 figli adolescenti.
3: Maxi operazione della Guardia di Finanza di Torino su una presunta truffa legata al super bonus 110%. Sequestrati beni per circa 7 milioni di euro. Secondo l'accusa, una società edile torinese avrebbe generato crediti d'imposta fittizi attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti su un condominio del capoluogo piemontese. 5 indagati tra Torino, Milano e Napoli. Oltre all'amministratore della società, coinvolti anche 2 architetti, un ingegnere e un commercialista. Le accuse vanno dalla truffa aggravata al riciclaggio.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto nella città vecchia di Taranto, 5 ragazzi sono stati fermati dopo la morte del 35enne originario del Mali, Bakary Sako. Secondo gli inquirenti, a colpire mortalmente la vittima sarebbe stato un ragazzo di appena 15 anni che avrebbe sferrato diversi pendenti con un coltello, forse un cacciavite. I magistrati contestano l'omicidio aggravato dai futili motivi e stanno cercando di ricostruire il ruolo avuto da ciascun componente del gruppo.
3: Nuova crisi industriale in Italia. Electrolux ha annunciato il dimezzamento della produzione, 1.700 esuberi nel nostro paese, a rischio soprattutto lo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, destinato alla chiusura. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero e chiedono un confronto urgente con il governo. Il Ministero delle Imprese ha assicurato massima attenzione sull'avvertenza che coinvolge centinaia di famiglie.
2: E in chiusura lo sport, il calcio. Il Napoli cercava la qualificazione aritmeticamente in Champions League con 2 giornate di anticipo ed invece incappa in una clamorosa sconfitta per 3-2 al Maradona con il Bologna. Nel posticipo della 36esima giornata, la squadra di Vincenzo Italiano gela immediatamente il pubblico di casa, passando in vantaggio con Bernardeschi al 10°. Al 34esimo Orsolini raddoppia su rigore di Lorenzo. In pieno recupero del primo tempo accorcia le distanze al 47esimo. Nella ripresa, dopo 3 minuti, arriva il pari di Arizon Santos. I padroni di casa, sospinti dai tifosi, attaccano e sembrano vicini alla vittoria, ma al 91esimo arriva il gol di Rowe, che regala la vittoria ai felsini e spegne così l'entusiasmo dell'11 di Antonio Conte. In classifica i campani sono secondi sempre con 70 punti, più 2 sulla Juve, più 3 su Milan e Roma. I rossoblu salgono all'8° posto con 52 punti. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Fits in Love.

0: Love, abbiamo il nostro spazio con la dottoressa Margherita Serpi, lo ricordo, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare collegata da Milano. Ciao, bentrovata Margherita.
1: Ciao Alessandro e ben ritrovati a tutti voi.
0: Allora abbiamo la domanda, la prima di oggi, ce la scrive la nostra amica Anna. Dottoressa Serpi, combatto con il circolo vizioso di abbuffate e restrizioni e mi sento in trappola. La mia psicologa suggerisce di evitare i trigger, ma molti sono inevitabili. Il mio psichiatra invece sembra ignorare il problema. Sento che la mia salute fisica ne risente e l'ansia per il mio corpo aumenta. Ha delle strategie concrete, dottoressa, magari tecniche di pronto soccorso emotivo, per spezzare questo loop quando non si possono evitare le situazioni scatenanti? So che mi sto facendo del male e vorrei davvero fermarmi e aiutarmi, ci chiede Anna.
1: Anna, capisco che sta vivendo una situazione piuttosto difficile, perché questi problemi, che in qualche maniera comunque si definiscono di bulimia, sono abbastanza difficili da superare. E vedo che lei comunque è ben seguita, perché c'è qualcuno, anzi due persone che si stanno, due specialisti che si stanno occupando di lei, e questo dovrebbe essere già un supporto notevole. E io non ho purtroppo ricette particolari oltre a quelle che già le hanno suggerito i suoi due esperti. Quello che posso dirle è che forse certe volte vale la pena magari farsi ricoverare in un centro che si occupi in maniera particolare di queste problematiche, in modo da essere in una situazione contenuta che possa evitare quei rischi per cui lei ricade regolarmente in queste situazioni. E ecco, questa è l'unica cosa che le posso suggerire. E la saluto e spero che possa essere stato utile il mio suggerimento.
0: Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo come sempre all'interno del Fits in Love, rimanete con noi.

0: ci scrive Deborah.
1: Deborah, mi spiace tantissimo perché sta vivendo veramente una situazione tragica e io le suggerisco di rivolgersi a un centro antiviolenza perché sono dei luoghi dove lei può trovare un'accoglienza e tutte le indicazioni necessarie per proteggersi, perché sicuramente non può restare in questa situazione, oltre ad essere una vita drammatica in cui lei vive il terrore, ma non ha nessun senso continuare a restare con questa persona, deve trovare qualche modalità, qualche stratagemma per poter contattare un centro antiviolenza nella sua città, non so dove stia, ma comunque ce ne sono parecchi, quindi un luogo dove eventualmente la possano anche accogliere in modo che non possa stare più con questa persona. Glielo chiedo vivamente di farlo perché la sento molto in pericolo e mi dispiace, non può continuare così. Quindi veramente trovi modo via telefonica o attraverso qualcuno che può esserle amico di fare questa richiesta e di uscire da questa situazione.
0: Assolutamente, poi Deborah, visto che hai avuto l'opportunità di scrivere anche al Fits in Love, hai sicuramente l'opportunità di metterti su internet e quindi collegarti con dei centri che ti possano dare un aiuto, magari appunto come abbiamo detto in questo modo, e riesci a uscire da questo tunnel veramente disperato,
1: no,
0: come si dice.
1: Pericoloso, certo.
0: Assolutamente. Ringraziamo la dottoressa Serpi, continuate a scriverci le vostre domande, siamo qui all'interno come sempre del Fits in Love. Un abbraccio Margherita.
1: Un abbraccio anche a tutti voi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fits in love.
3: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi.

regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: sapere cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio.
1: Ed è per me un vero privilegio e un piacere ospitare ancora una volta la dottoressa Cinzia Altieri, collegata da Milano, la nostra amica pedagogista, criminologa e grafologa, a rispondere a tutti voi nello sportello genitori del Fits in Love. Cinzia, benvenuta.
2: Grazie, ciao Alessandro, ciao a tutti.
1: Allora abbiamo Claudia per te che scrive: dottoressa Altieri, convivo da 2 anni con un compagno il cui figlio di 14 anni ha un comportamento tirannico, manipola gli adulti, non accetta i no e reagisce con rabbia e offese se non è al centro dell'attenzione. La madre è estremamente permissiva e giustifica ogni sua mancanza, mentre il mio compagno oscilla tra la sottomissione al figlio e scoppi d'ira improvvisi verso me se provo ad intervenire. Mi sento un po' spettatrice impotente di un'inversione di ruoli dove il ragazzo comanda e noi adulti subiamo, con il rischio che la nostra coppia crolli sotto il peso di questa mancanza di confini. Come posso tutelare me stessa e quindi il mio rapporto senza diventare il bersaglio di queste dinamiche tossiche, ci chiede Claudio.
2: Claudia, ti suggerirei di rivolgersi a un mediatore familiare, coinvolgendo un po' il tuo compagno, il figlio del tuo compagno, per vedere di trovare una soluzione all'interno di questo contesto abbastanza conflittuale e complesso. Mi sento di dirti che a volte non è possibile mettere insieme certe situazioni, per cui può essere che siate un po' tutti chiamati a delle scelte per poter stare meglio e dovete a questo punto decidere se potete continuare a stare tutti insieme o dovete fare delle scelte diverse, modulandole rispetto alle esigenze di ciascuno. Però questo può aiutarvi a farlo soltanto un mediatore familiare, perché soprattutto per poter gestire le vostre dinamiche interpersonali.
1: Grazie alla dottoressa Altieri, ci fermiamo, torniamo sempre questa settimana con lo sportello genitori, state con noi.

Alessandro Fizzotti va a chiudere la puntata di oggi del Fizz in Love, il programma dell'amore, delle passioni, delle emozioni, della vita di tutti i giorni. Ci trovate sul nostro podcast ufficiale per riascoltare le risposte dei nostri esperti. L'indirizzo è fizzinlove.com, così come sui nostri social, su Facebook, su X e anche su LinkedIn. È stato un piacere stare con voi. Un abbraccio di cuore e alla prossima puntata.

0: Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: È martedì 12 maggio.
3: Sono le 8 e 50 minuti.

che strana canzone naviga dentro di me. Non ci sono parole e non riesco a capire cos'è.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Donald Trump minaccia una possibile ripresa delle operazioni militari in Iran. Confermata intanto l'agenda del faccia a faccia da Trump e il presidente cinese Xi Jinping, via libera intanto del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Circa un'ora, tant'è durato ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La procura di Tempio Pausani ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica che ha portato alla morte in ospedale di un 22enne di Luras in Gallura, ricoverato da alcuni giorni per una presunta broncopolmonite. Poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver respinto come inaccettabile la controproposta iraniana e minacciato una possibile ripresa delle operazioni militari, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara ad affrontare una nuova fase negoziale segnata dal crescente attivismo diplomatico della Cina e dal permanere della crisi nello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore in cui viene confermata l'agenda del faccia a faccia tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, Teheran ha ufficializzato il proprio sostegno al piano cinese in quattro punti per la sicurezza del Golfo Persico e del Medio Oriente. Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, all'1% di chance di tenere, ha detto il presidente alla Casa Bianca, però affermando che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Via libera intanto del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto, finora tenuto fermo, contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico, non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. La decisione è stata subito condannata da Israele. L'Unione Europea, afferma su X il ministro degli esteri dello Stato ebraico Gideon Saar, ha scelto in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche senza alcun fondamento. Circa un'ora, tant'è durato ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita del ministro della Cultura a Palazzo Chigi arriva dopo la decisione dello stesso Giuli di cambiare i vertici del proprio staff. Meloni ribadisce il sostegno al ministro. La procura di Tempio Pausani ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica che ha portato alla morte nell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausani di un 22enne di Luras in Gallura, ricoverato da alcuni giorni per una presunta broncopolmonite. Il ragazzo si era presentato al pronto soccorso con forti dolori al petto e in un primo momento era stato rimandato a casa. Sulla seguito di un secondo ingresso nel reparto delle emergenze era stato ricoverato ieri mattina il peggioramento e il decesso. Lo sport e il calcio, il Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna, il servizio della redazione.
2: Il Napoli spreca il primo match point Champions, al Maradona gli azzurri vengono battuti 3-2 dal Bologna e rinviano la qualificazione aritmetica alla massima competizione europea. Domani all'Olimpico sarà invece assegnata la Coppa Italia con le finaliste Lazio e Inter, attese oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica.
1: Intanto si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Lo ha spiegato la D della Lega Serie A, Luigi De Siervo. Oltre al derby quindi si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Il tennis, Jannik Sinner regola Popirine in 2 set in 1 ora e 5 minuti di gioco e conquista senza problemi gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. L'alto atesino si è imposto col punteggio di 6-2-6-0. Oggi il derby italiano contro Andrea Pellegrino. Niente da fare invece per Flavio Cobolli, battuto dall'argentino Thiago Agustin Tirante in 2 set con il punteggio di 3-6-4-6. Oggi, oltre al derby tra Sinner e Pellegrino, in campo alle 11 Musetti contro Rudde, nel pomeriggio Darderi affronta Zverev. Abbiamo terminato, più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

12 maggio, martedì, qui è Alessandro Fizzotti e questa è l'energia contagiosa del Fizz in the Morning. Se il lunedì è il giorno dello shock, diciamolo che il martedì è quello un po' della strategia, no? È il giorno in cui andiamo a realizzare che la settimana è lunga e bisogna cercare di dosare un po' le forze. Oggi, tra l'altro, è la giornata internazionale dell'infermiere. Ed è l'occasione perfetta per riflettere, no, su quanto sia davvero fondamentale chi si prende cura degli altri con dedizione e pazienza infinita. E quindi auguri a tutti i nostri amici infermieri che seguono il Fizz in the Morning e la nostra radio. Ma oggi vogliamo prenderci cura di voi perché, come sapete, abbiamo lo spazio con il risveglio muscolare condotto, curato dal nostro Pierluigi De Pascalis, che tra poco sarà con noi e vi parlerà di nutrizione, vi parlerà di wellness, di benessere psicofisico. Insomma, cercheremo di risvegliarci con il sorriso. Ne abbiamo e ne avremo davvero bisogno, e proprio dal nostro piccolo palcoscenico del Fizz in the Morning ne parleremo. Avremo lo spazio con l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi e ancora non finisce qui perché la nostra redazione arriverà poi con le notizie utili da sapere. Siamo pronti per andare, questo è il Fizz in the Morning, a voi una buona giornata.

0: Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Sale ancora la tensione anche tra Unione Europea e Israele. Antivirus: 12 dipendenti di un ospedale universitario olandese dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sacco durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Confermato il carcere a vita per Claudio Campiti, l'uomo che l'11 dicembre uccise 4 donne a Roma nel quartiere Fidene nel corso di una riunione di condominio. E poi lo sport tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace e sale la tensione anche tra Unione Europea e Israele. Il servizio della redazione.
2: Secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele, che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
0: È un attacco aereo israeliano contro un'abitazione a Kafr Dunin nel sud del Libano, ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 7. Secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Informazione del Libano, i feriti sono stati trasferiti negli ospedali della città di Tiro. L'agenzia ha inoltre riferito che l'artiglieria israeliana ha colpito all'alba le aree periferiche delle località di Al-Monsuri e Maidalzun. Antivirus: 12 dipendenti di un ospedale universitario olandese dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative ad un paziente risultato positivo all'antivirus. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo le procedure standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato secondo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. La cronaca: sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sacco durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i pendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. Le procure hanno disposto 5 provvedimenti di fermo, 4 della procura per i minorenni e uno della procura ordinaria. L'unico maggiorenne coinvolto è Fabio Sale, 20 anni. Gli altri 4 ragazzi sono tutti compresi con un'età tra i 15 e i 16 anni. Ultima pagina: confermato il carcere a vita per Claudio Campiti, l'uomo che il 11 dicembre uccise 4 donne a Roma nel quartiere Fidene nel corso di una riunione di condominio. E quanto deciso dai giudici della Corte d'Assise d'Appello della Capitale, i giudici hanno accolto la richiesta della Procura Generale e ribadito l'impianto delle accuse al 61enne che in apertura di udienza ha letto un lungo e farneticante memoriale nel corso di dichiarazioni spontanee. Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito il collare dell'Ordine Olimpico d'Oro, la massima onorificenza dello sport olimpico internazionale, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni come riconoscimento dell'impegno e del sostegno assicurati dal Governo nell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia di consegna, si legge in una nota, si è tenuta ieri a Palazzo Chigi. Il ciclismo: dopo lo show bulgaro, il Giro d'Italia comincia a far girare le ruote in Italia con la prima tappa nella penisola. Oggi si corre la Catanzaro-Cosenza di 138 km, una tappa breve e veloce con una lunga salita intermedia, sebbene non impegnativa. Partenza da Catanzaro per raggiungere la Mezzia Terme senza difficoltà altimetriche e di lì proseguire lungo la costa tirrenica sempre su strada larga e leggermente ondulata. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Beats in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata si aprirà con nevicate sulle cime di confine e fenomeni destinati a persistere fino a metà giornata, prima di lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Molte nubi interesseranno anche Triveneto, Alpi e Prealpi Lombarde, accompagnate da temporali sparsi e locali grandinate, soprattutto su Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno anche all'Emilia Romagna orientale, mentre le condizioni tenderanno a migliorare su Lombardia Lombardia ed Alto Adige. Nel pomeriggio rimarranno solo residui fenomeni tra Basso Veneto ed Emilia Romagna orientale in esaurimento dopo il tramonto. Sul resto del nord prevarrà invece il bel tempo, anche se dalla seconda parte del pomeriggio torneranno annuvolamenti consistenti sui rilievi del Cuneese e sull'Appennino Ligure occidentale con qualche rovescio sparso. Al centro e sulla Sardegna il tempo sarà più stabile, sull'isola il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in aumento verso sera, quando non si escludono alcuni rovesci. Tra Toscana e Umbria il cielo sarà nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Toscana e lungo le aree appenniniche, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenta anche sul nord delle Marche e sulle restanti aree appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e qualche temporale soprattutto sulle Marche in attenuazione serale. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente sereno quasi ovunque, unica eccezione la Campania, dove fino a metà mattinata saranno presenti annuvolamenti consistenti accompagnati da locali piogge nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Calabria Tirrenica e sulla Sicilia. Le temperature minime saranno in aumento su Emilia Romagna, Calabria e Isole Maggiori, mentre diminuiranno su Basso Lazio e sul resto del nord. Le massime caleranno su Valle d'Aosta, settori alpini orientali, coste del nord Adriatico, Sardegna e Sicilia occidentale, mentre aumenteranno su Levante Ligure, Alta Toscana, Sicilia sud orientale, lungo le restanti aree alpine e costiere adriatiche. I venti soffieranno moderati o forti con raffiche fino a burrasca forte, previsto sulle aree alpine e nelle vallate in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Venti occidentali sul resto del paese in attenuazione entro fine giornata, salvo sulla Sardegna orientale e lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione, molto mosso il Tirreno centrale, mossi gli altri bacini con moto ondoso sullo Ionio settentrionale in aumento. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Entriamo in studio, grazie alla nostra parte tecnica. Siamo in questo martedì 12 maggio 2026 a fare il nostro giorno dopo giorno, che è l'almanacco alla scoperta di questa giornata. Lo facciamo insieme ad un giornalista e uno scrittore, Ermanno Accardi. Ciao amico mio.
2: Ciao Alessandro, caro, un abbraccio e un saluto anche ai nostri ascoltatori. Oggi 12 maggio si venerano i santi Nereo e Achilleo, due martiri gloriosi, molto venerati dal popolo cristiano. I loro atti ci dicono che furono convertiti da San Pietro e difatti erano pretoriani, ebbero più volte relazioni con gli apostoli. Da un frammento dell'epigrafe posta sulla tomba dei martiri si sa appunto che erano i pretoriani di Nerone ed eseguivano le uccisioni che il tiranno imponeva loro. Appena convertiti dal servizio dell'imperatore passarono a quello di Flavia Domitilla, che era una nobile vergine romana, nipote del console Flavio Clemente, anch'egli martire per la fede e parente dell'imperatore Domiziano. E con essa i due, dopo le faccende domestiche, si intrattenevano nella preghiera e in discorsi spirituali. Scoperti cristiani, furono mandati in esilio con la nobile loro padrona nell'isola di Ponza, ove continuarono la pratica della penitenza e della preghiera. Si fabbricarono tre cellette in attesa del martirio che pensavano che non fosse troppo lontano. Salito al trono Traiano, questi richiamò a Roma molti cristiani esiliati da Domiziano, tra cui San Domitilla e Nereo e Achilleo, suoi domestici, per costringerli a sacrificare gli dei, ma la matrona romana e i due servi ricusarono. Perciò furono condannati a morte e subirono il martirio a Terracina. Nereo e Achilleo furono decapitati e Flavia arsa viva. I loro corpi furono trasportati nel cimitero della Via Ardeatina, a mezzo miglio da Roma, nei possedimenti di Flavia Domitilla. Accade oggi, 12 maggio 1974, gli italiani dicevano sì al divorzio grazie all'affermazione del no al referendum abrogativo della legge. È entrato in vigore 4 anni prima, primo dicembre 1970, il provvedimento avrebbe introdotto il divorzio in Italia, causando controversie e opposizioni, in particolare da parte di molti cattolici. La dottrina cattolica sancisce l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, ma gli antidivorzisti presentarono la loro posizione come motivata laicamente, cioè desunta dall'essenza stessa del matrimonio come istituto di diritto naturale, non come sacramento. 12 maggio, oggi si celebra la giornata internazionale dell'infermiere, che si celebra in tutto il mondo e online anche. La sua ricorrenza è fissata il 12 maggio, nel giorno della nascita di Florence Nightingale, l'infermiera fondatrice delle scienze infermieristiche moderne. Proverbio di oggi: chi pota di maggio e zappa d'agosto non raccoglie né pane né mosto. Direi che è abbastanza chiaro questo proverbio. E poi un aforisma di Malcolm X, che è noto anche col nome islamico El Malik El Shabazz, che ha diversi soprannomi, poi come Detroit Red e Homo Whale. È stato un politico americano, attivista per i diritti umani e leader nella lotta degli afroamericani, uno dei più grandi discussi leader afroamericani del XX secolo. Malcolm X ci saluta dicendo: non si può separare la pace dalla libertà, perché chi non è libero non può essere in pace, e questa è indissolubilmente e trasversalmente una grande verità. Caro Alessandro, io mi fermo qui, noi ci diamo appuntamento domani mattina, salutiamo insieme i nostri ascoltatori e auguriamoci tutti insieme una buona giornata.
1: Ciao. Buona giornata Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fitz in the morning.

0: In linea come sempre all'interno del Fitz and the Morning, grazie alla nostra parte tecnica, buona giornata al nostro pubblico. Abbiamo il collegamento con Pierluigi De Pascalis per fare wellness alla radio, il nostro risveglio muscolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovato a te, ascoltatore, buongiorno.
0: Parliamo di alimentazione e glicemia che possono compromettere l'allenamento.
1: Sì, sembra un paradosso perché molto spesso parliamo di attività fisica come strumento per tenere a bada anche la glicemia, cosa che peraltro è corretta, ma emergono dei dati un po' differenti, c'è qualche piccolo elemento di apparente contraddizione. Anche in questo caso, come sempre noi facciamo, citiamo le fonti, questo è uno studio pubblicato su Nature Communication, ci dice che cosa? Che quando i soggetti hanno purtroppo una glicemia particolarmente alta, anche i benefici legati poi all'allenamento tendono a essere rimodulati, in qualche modo sono compromessi. Quindi quando parliamo di capacità di utilizzare l'ossigeno, quella che definiamo tecnicamente la capacità aerobica, è peraltro uno dei migliori marcatori di salute. Avere una buona capacità aerobica significa in qualche modo garantirsi una buona longevità, perché l'ossigeno naturalmente ha una serie di funzioni e va a determinare degli adattamenti fisiologici importanti a livello del cuore, a livello dei vasi sanguigni, naturalmente dei muscoli e dei mitocondri. Quello che emerge è che purtroppo in presenza di iperglicemia, quindi costantemente elevata, l'attività viene in qualche modo compromessa e la possibilità del muscolo di utilizzare efficacemente l'ossigeno si riduce. Questo naturalmente poi determina un mancato adattamento, un mancato miglioramento, con anche la perdita dei vantaggi di cui dicevamo prima.
0: Cosa propone questo studio per risolvere il problema?
1: Allora, lo studio innanzitutto è stato fatto su dei modelli murini che sono stati alimentati con una alimentazione, un gruppo tale da innalzare significativamente la glicemia, un altro gruppo invece con una drastica riduzione dei carboidrati in favore di grassi e proteine, prevalentemente grassi. Questo non significa però utilizziamo i grassi come se non ci fosse un domani, significa semplicemente un'alimentazione che per un breve periodo di tempo è seguita attentamente e in grado di abbassare più repentinamente l'elemento legato alla glicemia. Ecco, quando questo accade vediamo che migliora immediatamente il processo dell'allenamento e va a cascata a determinare una migliore funzionalità mitocondriale, una migliore flessibilità metabolica, quindi la capacità di passare dall'utilizzo degli zuccheri all'utilizzo dei grassi, e quindi si tende a normalizzare la glicemia. La normalizzazione riduce, insomma, toglie in qualche modo quel freno che fa sì che poi l'allenamento possa ottimizzare il processo. Quello che in chiusura mi preme ulteriormente sottolineare, se non l'avessi fatto in maniera abbastanza chiara prima, è che non occorre però procedere con il fai da te. Queste sono situazioni molto particolari, quindi quando abbiamo a che fare con problemi di natura metabolica è sempre bene non agire, insomma, di testa nostra, ma rivolgersi ad un professionista. In ogni caso la riduzione degli zuccheri, anche non in un contesto così restrittivo, è certamente un vantaggio, e l'allenamento sicuramente, a prescindere da qualunque altro aspetto, migliora anche la.
0: Grazie per Luigi De Pascalis.
2: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new-

0: Una nuova puntata, trovati ancora una volta in linea diretta, grazie ovviamente alla nostra parte tecnica, Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti che stava...
1: tossicchiando.
0: Ecco, stavi tossicchiando,
1: perché,
0: ma l'abbiamo recuperata.
1: Questo è anche un mese di allergie,
0: eccola,
1: Alessandro Fizzotti.
0: Eccola che è arrivata con l'allergia della quarantenne, ormai stravissuta. E in effetti lei con l'allergologa ha un certo tipo di rapporto ormai. Ti hanno fatto le prove? Sì.
1: Esatto, ecco. Mi hanno fatto le prove. Vogliamo
0: dire
1: a tutti,
0: sei, ecco. Esatto, cosa sei allergica, Silvia? Lo vogliamo dire? A un po' di polvere, sicuramente. Al gatto.
1: Ecco.
0: Sì. E poi,
1: da
0: e
1: cosa
0: poi?
1: L'hai capito che era il gatto?
0: Ma chissà, il miau. Ma non solo, alle graminacee?
1: Ma allora, quella non mi è ancora uscita. Però in effetti hanno detto che probabilmente la sto sviluppando.
0: Sta sviluppando, del resto con l'età lo ricordo che si vanno a sviluppare le allergie.
1: Grazie per averci ricordato questo triste destino.
0: Ma sei tu che hai parlato di allergia, a me sei subito
1: che però,
0: così sovvenuta.
1: Però è anche un privilegio, diciamolo.
0: Che cosa, l'allergia?
1: No, invecchiare.
0: Ah, ok, beh certo, non tutti hanno questa grande fortuna di invecchiare, Silvia. Ne sentiamo di cozze e di crude tutti i giorni al TG e
1: bene.
0: Al nostro notiziario. Sì.
1: Si potrebbe invecchiare bene oppure
0: invece,
1: come te.
0: Ecco, invecchiare male. Vabbè, insomma, questo lo lasciamo decidere al nostro pubblico se Fizzotti è invecchiato male o meno.
1: Comunque.
0: Sempre a mettere lì il punto.
1: Comunque.
0: Comunque.
1: Auguriamo a tutti di invecchiare con il Fizz Show, perché invecchiare non è svanire, ma è diventare.
0: E soprattutto, se ci siete voi, ci siamo noi. Questo è un po' il nostro, il nostro punto, il nostro obiettivo, la nostra valvola,
1: sì.
0: Dillo, dillo.
1: Di sfogo vuoi dire?
0: Ma che di sfogo?
1: No, è una valvola.
0: È una valvola e basta.
1: Allora, questa nel valvola... senso che svalvoliamo.
0: Esatto, quello lo fa spesso Silvia Poletti nel fuori onda, peccato perché sarebbe tutta da ridere. Andiamo col film.

0: Your music, your life, The Fit Show. The Fit Show.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Il Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna. Intanto si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Il tennis, oggi il derby azzurro agli ottavi degli internazionali d'Italia tra Sinner e la rivelazione Pellegrino. In campo adesso Musetti contro Rude, nel pomeriggio Dardelli affronta Zverev. Il calcio inglese, mezzo passo falso in chiave di salvezza da parte del Tottenham di Roberto De Zerbi, e poi il ciclismo e l'atletica, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna. Il servizio della redazione.
4: Il Napoli cercava la qualificazione aritmeticamente in Champions League con due giornate di anticipo ed invece incappa in una clamorosa sconfitta per 3-2 al Maradona con il Bologna. Nel posticipo della 36esima giornata la squadra di Vincenzo Italiano gela immediatamente il pubblico di casa, passando in vantaggio con Bernardeschi al decimo. Al 34esimo Orsolini raddoppia su rigore di Lorenzo, infine il recupero del primo tempo accorcia le distanze al 47esimo. Nella ripresa dopo 3 minuti arriva il pari di Alisson Santos e i padroni di casa, sospinti dai tifosi, attaccano e sembrano vicini alla vittoria, ma al 91esimo arriva il gol di Rowe che regala la vittoria ai felsini e spegne così l'entusiasmo dell'11 di Antonio Conte. In classifica i campani sono secondi sempre con 70 punti, più 2 sulla Juve, più 3 su Milan e Roma. I rossoblù salgono all'ottavo posto con 52 punti.
1: Intanto si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Oltre al derby quindi si giocheranno all'ora di pranzo anche Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Il tennis, Jannik Sinner regola Popirin in 2-7 in un'ora e 5 minuti di gioco e conquista senza problemi gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. L'alto atesino si è imposto ieri col punteggio di 6-2-6-0, oggi il derby italiano contro Andrea Pellegrino. Niente da fare invece per Flavio Cobolli, battuto dall'argentino Thiago Augustin Tirante in due set con il punteggio di 3-6-4-6. Oggi, oltre al derby tra Sinner e Pellegrino, in campo in questi minuti Musetti contro Rud e nel pomeriggio Dardelli affronta Zverev. Il calcio inglese, mezzo passo falso in chiave salvezza da parte del Tottenham di Roberto De Zerbi, che non va oltre il pareggio casalingo con il Leeds e così non sfrutta la sconfitta del West Ham in casa dell'Arsenal. Gli Spurs impattano 1-1. In classifica il Tottenham è 17esimo con 38 punti, uno in più del West Ham che è in zona retrocessione. Il ciclismo, dopo lo show bulgaro, il Giro d'Italia comincia a far girare le ruote in Italia con la prima tappa nella penisola. Oggi si corre la Catanzaro-Cosenza di 138 km, una tappa breve e veloce con una lunga salita intermedia, sebbene non impegnativa. Partenza da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà aritmetiche e di lì proseguire lungo la costa tirrenica, sempre su strada larga e leggermente ondulata. Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito il collare dell'Ordine Olimpico d'Oro, la massima onorificenza dello sport olimpico internazionale, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riconoscimento dell'impegno e del sostegno assicurati dal Governo nell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia di consegna, si legge in una nota, si è tenuta ieri a Palazzo Chigi. Atletica, Marcel Jacobs è tornato da pochi giorni nella capitale, quasi pronto adesso per il meeting di Savona, dove si presenterà ai blocchi di partenza il prossimo 20 maggio, un appuntamento che anticipa di due settimane il Golden Gala di Roma, in programma il 4 giugno, in cui l'atleta italiano non ha mai vinto la vetrina della tappa romana della Diamond League, che annuncia 43 ori olimpici e mondiali, l'occasione perfetta per dimostrare di essersi messo alle spalle difficoltà e sofferenze. Il 2026 però, a detta dell'olimpionico dei 100, sarà un anno di transizione, l'obiettivo è quello di provare a vincere gli europei per la terza volta di seguito. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Fit Show.

0: Siamo all'interno del Fit Show, oggi ad affrontare nel nostro spazio dedicato alla medicina un tema che ribalta un luogo comune: il dolore all'anca non è solo una questione di capelli bianchi e quindi dell'età. Sempre più spesso, infatti, alcuni sportivi e giovani sotto i 40 anni soffrono di fitte inguinali, rigidità che limitano un po' la vita quotidiana. Ma come distinguere un semplice affaticamento muscolare da una patologia, per esempio come il conflitto femoro-acetabolare o la displasia, insomma? E soprattutto, quali sono le frontiere della chirurgia per restituire a un giovane la sua piena mobilità? Ne parliamo oggi insieme al dottor Stefano Petrillo, chirurgo ortopedico dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, specializzato proprio in chirurgia protesica mini-invasiva e robotica dell'anca e del ginocchio. Benvenuto Stefano, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Stefano, nel giovane il dolore all'anca viene spesso confuso con una pubalgia o uno strappo muscolare, portando a delle diagnosi purtroppo che arrivano tardi, no? Quali sono quelli che possiamo chiamare campanelli d'allarme specifici che dovrebbero spingere, per esempio, un trentenne o un quarantenne a smettere di fare stretching e a prenotare invece una visita specialistica ortopedica?
1: Allora, innanzitutto, il dolore all'anca nel giovane riconosce sostanzialmente due principali cause: quelle meccaniche o strutturali, che possiamo definirle tali, che sono il conflitto femoroacetabolare oppure l'evoluzione della displasia dell'anca o le lesioni del labbro acetabolare e infine l'artrosi precoce. Le cause invece infiammatorie o da sovraccarico possono essere, come hai detto bene tu, la pubalgia oppure la borsia idrocanterica, le tendiniti del medio gluteo e anche dell'ilio psoas. Ovviamente la sintomatologia è quello che ci fa capire effettivamente di che stiamo parlando. Per quanto riguarda patologie strettamente correlate all'articolazione dell'anca, quindi non alle strutture anatomiche che sono intorno a quest'ultima, il dolore è sempre un dolore sostanzialmente inguinale o pubico che si irradia lungo la superficie anteriore della coscia e arriva di solito fino addirittura alla parte mediale del ginocchio. Per quanto riguarda invece le cause infiammatorie, i dolori sono localizzati diversamente. Ovviamente un attento esame clinico, un esame obiettivo corretto, riescono a fare diagnosi differenziali delle patologie.
0: Senti Stefano, appunto abbiamo visto che le condizioni, per esempio come il conflitto femoroacetabolare chiamato FAI, colpiscono molto spesso per esempio chi pratica calcio, danza o anche tennis, no? In questi casi l'attività sportiva è la causa del danno o è semplicemente uno strumento che fa emergere quindi un difetto anatomico preesistente come una displasia lieve mai diagnosticata?
1: Questa è una bella domanda, nel senso che è come chiedere se è nato prima l'uovo o la gallina. Però secondo me quello che penso io è che innanzitutto ci sono dei fattori predisponenti, ok, soprattutto anatomici. Ovviamente il sovraccarico, comunque il sovrautilizzo durante determinate attività sportive può determinarne un acceleramento della sintomatologia e della presentazione clinica. Considerate anche che le forme che interessano la testa del femore vengono definite CAM, invece quella dell'acetabolo vengono definite pinzer. Sono due entità patologiche differenti che però vengono racchiuse sempre in quello che viene definito conflitto femoro-acetabolare.
0: Senti, tu che sei un esperto di chirurgia robotica mini-invasiva, no? Quando un giovane paziente riceve la notizia di dover affrontare una protesi d'anca, chiaro che lo shock è comprensibile, no? In che modo l'utilizzo del robot e quindi degli accessi mini-invasivi cambia l'esperienza del paziente proprio in termini di conservazione dei tessuti, precisione del posizionamento e soprattutto la rapidità del ritorno ad una vita attiva e sportiva?
1: Allora, partendo dalla mini-invasività, la mini-invasività non si intende un taglio piccolo e una cicatrice piccola, se sia chiaro. Per mini-invasività si intende una ridotta invasività sui tessuti molli, soprattutto i tessuti tendinei e quelli muscolari, che sono quelli che permettono al paziente di recuperare più rapidamente dopo l'intervento e contestualmente di ritornare al loro livello di attività. Quindi un accesso mini-invasivo con una tecnica mini-invasiva ha l'obiettivo di rendere più rapido il decorso post-operatorio. Se aggiungiamo alla mini-invasività l'accuratezza del robot, intesa come precisione millimetrica del posizionamento delle componenti protesiche, a mio avviso si ottiene quello che adesso può essere considerato il massimo per un paziente giovane.
0: Chiudo con un'altra domanda. La necrosi della testa del femore è una delle diagnosi più temute, no? Specialmente perché può colpire all'improvviso. Ecco Stefano, quali sono oggi quelli, chiamiamoli, criteri clinici, no? Per decidere se tentare una terapia, ad esempio conservativa, o se la protesi rimane l'unica strada per evitare il collasso dell'osso e restituire quindi la qualità di vita al paziente?
1: Purtroppo nelle fasi iniziali della patologia si può tentare con la magnetoterapia o con terapie farmacologiche, però per mia esperienza personale è molto molto difficile che un'osteonecrosi, che viene intesa appunto come una morte del tessuto osseo per mancanza di apporto ematico, regredisca, e quindi purtroppo è più probabile che sia necessaria una protesi. Però attenzione, ormai i pazienti con le protesi d'anca fanno quasi tutti gli sport. Quelli che noi sconsigliamo sono quelli da contatto, quindi a mio avviso sono tentativi che poi alla fine comunque sia portano all'esito, che è la protesi d'anca.
0: Ringraziamo davvero di cuore il dottor Stefano Petrillo, lo ricordo, chirurgo ortopedico all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, specializzato nella chirurgia protesica mini-invasiva e robotica dell'anca e del ginocchio, per essere stato al Fit Show, e buon lavoro Stefano, grazie.
1: Grazie, grazie mille anche a voi.

0: più naturale.
1: La musica continua all'interno di Fit Show. Tra poco un'altra hit del momento. Continuate ovviamente a scrivere i vostri messaggini anche di richiesta musicale, ma noi siamo qui soprattutto
2: slurp
1: per ascoltare il prossimo collegamento speciale e poi le notizie con la nostra Silvietta.
2: Perché faccio slurp?
1: Perché fai slurp?
2: Perché è un collegamento da leccarsele tutte, come dire.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Siamo in linea all'interno del Fit Show, i nostri collegamenti speciali. Andiamo ancora una volta a fare cuochi antichi e contemporanei con il nostro amico giornalista e scrittore Giovanni Fancello. Ciao, bentrovato.
1: Ciao, bentrovati tutti.
0: Oggi si va a Milano insieme a te a raccontare la storia di Claudio Sadler, cuoco contemporaneo.
1: Un cuoco contemporaneo è nato nel 1956 e quest'anno compie 50 anni e iniziamo i festeggiamenti, poi glielo diremo. Un cuoco che piano piano ha conquistato il successo. Negli anni 80 e 90 del secolo scorso era uno dei cuochi più seguiti ed osservati perché creava preparazioni veramente interessanti, in silenzio, senza gridare a voce alta, ma conquistava per le bellissime caratteristiche delle sue preparazioni. Claudio Sadler apre il primo locale, la locanda Vecchia Pavia, a Pavia nel 1982, e in contemporanea gestisce durante i periodi estivi il ristorante Bella Blu a Portisco in Costa Smeralda. Quattro anni dopo, nel 1986, inaugura l'osteria di Porta Citta a Milano, in ripa di Porta Ticinese, dove riesce a conquistare la prima stella Michelin nel 1991. Stiamo attenti sempre alle date perché conquista subito il mondo della gastronomia. Nel 1995 decide di spostare il locale in via Troilo, sempre nella zona dei Nabilli milanesi, e qui rimane per 11 anni, ottenendo nel 2002 la seconda stella Michelin. La sua attività non è solo la gestione dei ristoranti, Sadler si dedica anche all'insegnamento. Nel 2002 crea QB, Centro di Cucina Enogastronomico, un luogo dove insieme ad altri insegnanti di riconosciuto valore professionale organizza corsi di cucina rivolti sia ai professionisti sia agli appassionati. Lui era solito dire: è un bel mondo quello dell'insegnamento, tiene allenata la mente, perché prima di insegnare devi imparare a insegnare. Nel 2007, dopo anni di attività sui Navigli milanesi, Sadler si trasferisce in via Scagno Sforza 77, non lontano dal precedente locale. Qui apre un nuovo ristorante, proprio col suo nome, Sadler, affiancato da un secondo locale, la Trattoria Moderna, Chicken Quick, che offre un'esperienza culinaria più informale e veloce, sempre caratterizzata dallo stile che lo caratterizza. Nel 2017 pubblica il suo settimo libro di ricette intitolato I miei nuovi menù. L'anno successivo, il 7 dicembre del 2018, il Comune di Milano gli conferisce l'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza cittadina, il riconoscimento per il suo contributo al bene comune. Il primo giugno del 2021 Sadler inaugura il ristorante Gusto by Sadler presso il Baglioni Resort in Sardegna, situato nell'area marina protetta di Tavolara, offrendo agli ospiti un'esperienza culinaria stellata, e ottiene una stella Michelin nella

Fitz Show. Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050. Fitz Show. Fitz Show.

0: senza di te. Entriamo in studio con le nostre notizie. Oggi dove ci porti, Silvia?
1: Oggi vi porto una chicca matrimoniale da fare invidia a tutte le future spose, perché la protagonista è Kirsten Royce, una sposa americana che ha dichiarato guerra al proprio specchio.
0: Ma dai.
1: Sì, sì, troppi chili, Ale, troppi difetti, troppa ansia pre-wedding. Insomma, la crisi da specchio prima del sì. Mi avevi mai sentito parlare?
0: No,
1: ma qui siamo all'interno della notizia assurda, notizia inverosimile, notizia farlocca, eppure che è successa davvero. 6 mesi prima del matrimonio la signora ha pensato: ma chi me lo fa fare? E giura per un anno niente specchi. Così non vede le grinze, non vede le occhiaie, la cellulite, stop a cattivi pensieri pre-sposa. La scelta è già nel dress. Quello si vede, però io non voglio vedere quello che si vede.
0: Quello che si vede.
1: Cioè, non voglio vedere le immagini. Il bello è che questa Kirsten non ha rinunciato del tutto alla vanità, perché mascara e autobronzante li mette, lo stesso, però li mette alla cieca, senza vedersi allo specchio. Macchie arancioni, sorrisi stinti, pazienza, per lei va bene. Professionale, ma senza specchio, insomma, Ale. Sapete che in media noi donne ci guardiamo allo specchio, secondo recenti studi, 70 volte al giorno.
0: Esagerate.
1: E sai che questa cosa, secondo recenti studi, fa male alla mente?
0: Ci credo.
1: Ci distrae, ci inquieta, ci crea un disturbo che sfigura l'autostima, Ale. Ecco perché Cristina ha detto stop e il cervello ha tirato, come dire, un sospiro di sollievo. Capisci? Questa donna alla sera che prova a mettere il mascara nell'oscurità. Un, due, tre. Passate forse, chissà se me lo sono messo al posto giusto. E il marito: tesoro, ce la fai? Vuoi una mano? E lei: amore, fidati, io ti amo al buio.
0: È proprio perché è al buio, probabilmente.
1: È l'amore cieco che diventa realismo, Ale. E se sbrachi con le abbronzature? Niente paura, avanti social, lei posta: ops, arancione come un mandarino, ma c'è chi pensa che sto diventando carota. Io dico almeno un ortaggio equilibrato e non una rapa scura.
0: Ecco.

0: Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi. Vi abbiamo portato questa notizia, no Silvia?
1: Ah sì sì, di questa donna che ha deciso di non guardarsi più allo specchio per un anno prima del matrimonio.
0: Pensa un po'.
1: Allora il matrimonio arriva, tutti incollati alla sposa.
0: E?
1: Mi domandavo chi è che non si è mai vista nel suo abito.
0: Infatti, no. Incredibile
1: no,
0: questa cosa.
1: Lei non si è vista perché non si vede allo specchio. E dice pure, sembrare bella? No, l'importante è sentirsi bella. Quindi io non voglio vedermi allo specchio. Infatti signori e signore, se il riflesso ci deprime, meglio spegnere la luce. Ma per davvero Ale, un anno senza specchi. Impariamo dalla nostra sposa americana. Meno specchi, meno ansia, meno trucco compulsivo e più amore, quello vero, che non ha bisogno di filtri.
0: Vero, viva l'amore!

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Per risultato negativo al test per l'antivirus, il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione a arricchire l'uranio al 90%, è quanto ha scritto oggi su X Ebrahim Razaei, portavoce iraniano della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone, in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. Ancora nuovi elementi emergono dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sui crediti d'imposta e poi l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il risultato negativo al test per l'antivirus, il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova, lo ha reso noto la direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per antivirus, che sono in isolamento fiduciario in Italia. Il test è stato effettuato ieri sera. Dall'estero, se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%, è quanto ha scritto oggi su X Ebrahim Rezaei, portavoce iraniano della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. Ne discuteremo in Parlamento, aggiunto, mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento del 90%. Di nuovo in Italia, con la cronaca, è stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dall'autobus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire l'uomo, una 43enne marocchina, è stato sottoposto a fermo del pubblico ministero per tentato femminicidio pluriaggravato dalla crudeltà. Il decreto di fermo è stato firmato dal procuratore di Terni Antonio Laronga sabato scorso, subito dopo l'aggressione. Ancora nuovi elementi emergono dall'inchiesta sul delitto di Garlasco e il servizio della redazione.
2: Secondo la procura di Pavia, una vecchia intercettazione mentale del 2017 conterrebbe un riferimento all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. Ad esempio, parlando da solo, direbbe infatti è successo qualcosa alle 9.30. Gli investigatori ritengono che la frase possa indicare il momento in cui l'indagato si sarebbe presentato a casa della vittima.
1: La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sui crediti di imposta. Nel mirino sono finite presunte operazioni fittizie generate attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del superbonus 110%. Eseguito anche un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio di Torino, lavori che però non sarebbero mai stati effettuati. Nel registro degli indagati sono finiti i nomi dell'amministratore di fatto della società e di 4 professionisti che dovranno rispondere a vario titolo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Una notizia di economia in chiusura, nuova linfa per il mercato immobiliare in Italia che nel 2025 ha visto una crescita significativa delle compravendite di case pari al più 6,6% su base annua, un'ascesa trainata dal boom dei mutui richiesti che presentano un balzo del più 18,8% con 404.530 finanziamenti erogati e un'impennata del 30,4% del capitale distribuito, e quanto emerge dall'analisi dell'attività degli studi dei notai italiani. Il fenomeno, si fa notare, conferma il progressivo adattamento delle famiglie al nuovo costo del credito e una rinnovata disponibilità degli istituti a concedere somme per l'acquisto delle abitazioni. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Scatta la quarantena obbligatoria anche per il marittimo calabrese coinvolto nel caso Antivirus. La sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, ha firmato un'ordinanza nei confronti del 25enne Federico Amaretti, presente sul volo KLM, sul quale viaggiava anche la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane è già in isolamento volontario, dal rientro avvenuto il 5 maggio dovrà restare in quarantena per 45 giorni. Le sue condizioni sono buone ed è asintomatico. Sarà eseguita giovedì 14 maggio a Catanzaro l'autopsia sul corpo dell'operaio 23enne originario del Senegal morto sabato scorso a Paola in provincia di Cosenza in un incidente sul lavoro avvenuto in una struttura balneare. La procura di Paola ha conferito l'incarico per l'esame autoptico mentre proseguono le ricerche dei familiari della vittima nel paese di origine. Grave incidente stradale sulla statale 109 tangenziale est di Catanzaro. Nel violento scontro tra tre automobili una donna ha perso la vita mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale che sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico. Nuovo colpo contro le estorsioni mafiose nella Locride. Due persone sono state fermate dai carabinieri tra Bovalino e Platì con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli investigatori avrebbero agito per conto della cosca Barbaro Castani di Platì, chiedendo il pizzo ad alcuni imprenditori. Decisive per l'inchiesta le denunce delle vittime. L'indagine è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite, sto puntando lì.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Muro contro muro tra Mosca e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, sale intanto la tensione anche tra l'Unione Europea e Israele. Intanto un bombardiere strategico dell'aeronautica militare statunitense ha effettuato un volo operativo verso il Medio Oriente. A Tavirus 12 dipendenti di un ospedale universitario olandese dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. A Roma i carabinieri, con un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della capitale, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sui crediti di imposta nell'ambito del super bonus 110%. E poi l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace e sale la tensione anche tra Unione Europea e Israele. Il servizio della redazione.
2: Secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
1: Intanto un bombardiere strategico dell'aeronautica militare statunitense ha effettuato un volo operativo verso il Medio Oriente. Il comando centrale degli Stati Uniti ha spiegato che la missione di addestramento si è svolta il 9 maggio, senza però indicare da quale base sia decollato il velivolo. Secondo la militare Air Tracking Alliance, i bombardieri strategici americani B-1B Lancer e B-52H Stratofortress, schierati nella base aerea di Fairford nel Regno Unito, stanno effettuando quasi ogni giorno missioni di addestramento dirette verso il Medio Oriente. Le operazioni avrebbero una durata media compresa tra le 9 e le 10 ore. Antivirus: 12 dipendenti di un ospedale universitario olandese dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative ad un paziente risultato positivo. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato secondo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. A Roma i carabinieri, con un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della capitale, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. 6 le misure cautelari in corso di esecuzione, 3 in carcere per altrettanti uomini, arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una donna e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 2 persone complici. Il gruppo si sarebbe reso responsabile di sequestri di persone a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sui crediti d'imposta nell'ambito del super bonus 110% e dal servizio della redazione.
3: Sequestrati beni per circa 7 milioni di euro. Secondo l'accusa, una società edile torinese avrebbe generato crediti d'imposta fittizi attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti su un condominio del capoluogo piemontese. 5 gli indagati tra Torino, Milano e Napoli. Oltre all'amministratore della società, coinvolti anche 2 architetti, un ingegnere e un commercialista. Le accuse vanno dalla truffa aggravata al riciclaggio.
1: Una notizia di economia in chiusura: a marzo si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio, lo rende noto l'Istat. Su base anno, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale aumenta dell'1,5%. I giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di marzo 2025. Nonostante la ripresa di febbraio e marzo, nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Vorrei dirti sempre che t'amo, ma non quando è facile, oppure le braccia conserte, si guarda quel muro davanti, si ascolta il rumore. Vorrei lo sapessi, non sono il migliore. Ho un patto con gli anni, cavalco, ho paura, mi tengo da sempre una mano sul petto. Dovesse mai smettere, ascolta, di battermi il cuore.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice, codice.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Il Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna. Intanto si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Il tennis, oggi il derby azzurro agli ottavi degli internazionali d'Italia tra Sinner e la rivelazione Pellegrino. In campo adesso Musetti contro Rude, nel pomeriggio Dardelli affronta Zverev. Il calcio inglese, mezzo passo falso in chiave di salvezza da parte del Tottenham di Roberto De Zerbi, e poi il ciclismo e l'atletica, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna, il servizio della redazione.
2: Il Napoli cercava la qualificazione aritmeticamente in Champions League con due giornate di anticipo ed invece incappa in una clamorosa sconfitta per 3-2 al Maradona con il Bologna. Nel posticipo della 36esima giornata la squadra di Vincenzo Italiano gela immediatamente il pubblico di casa, passando in vantaggio con Bernardeschi al decimo. Al 34esimo Orsolini raddoppia su rigore Di Lorenzo, in pieno recupero del primo tempo, accorcia le distanze al 47esimo. Nella ripresa, dopo 3 minuti, arriva il pari di Alison Santos. I padroni di casa, sospinti dai tifosi, attaccano e sembrano vicini alla vittoria, ma al 91esimo arriva il gol di Rowe, che regala la vittoria ai felsini e spegne così l'entusiasmo dell'11 di Antonio Conte. In classifica i campani sono secondi sempre con 70 punti, più 2 sulla Juve, più 3 su Milan e Roma. I rossoblù salgono all'ottavo posto con 52 punti.
1: Intanto si giocheranno alle 12:30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Il tennis, Jannik Sinner regola Popirin in 2-7 in 1 ora e 5 minuti di gioco e conquista senza problemi gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. L'alto atesino si è imposto ieri col punteggio di 6-2-6-0, oggi il derby italiano contro Andrea Pellegrino. Niente da fare invece per Flavio Cobolli, battuto dall'argentino Thiago Agustin Tirante in 2 set con il punteggio di 3-6-4-6. Oggi, oltre al derby tra Sinner e Pellegrino, in campo in questi minuti Musetti contro Rudd e nel pomeriggio Darde riaffronta Zverev. Il calcio inglese, mezzo passo falso in chiave salvezza da parte del Tottenham di Roberto De Zerbi, che non va oltre il pareggio casalingo con il Leeds e così non sfrutta la sconfitta del West Ham in casa dell'Arsenal. Gli Spurs impattano 1-1 in classifica. Il Tottenham è 17esimo con 38 punti, uno in più del West Ham che è in zona retrocessione. Il ciclismo, dopo lo show bulgaro, il Giro d'Italia comincia a far girare le ruote in Italia con la prima tappa nella penisola. Oggi si corre la Catanzaro-Cosenza di 138 km, una tappa breve e veloce con una lunga salita intermedia, sebbene non impegnativa. Partenza da Catanzaro per raggiungere la Lamezia Terme senza difficoltà aritmetiche e di lì proseguire lungo la costa tirrenica sempre su strada larga e leggermente ondulata. Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito il collare dell'Ordine Olimpico d'Oro, la massima onorificenza dello sport olimpico internazionale, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riconoscimento dell'impegno e del sostegno assicurati dal governo nell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia di consegna, si legge in una nota, si è tenuta ieri a Palazzo Chigi. Atletica, Marcel Jacobs è tornato da pochi giorni nella categoria, quasi pronto adesso per il meeting di Savona, dove si presenterà ai blocchi di partenza il prossimo 20 maggio, un appuntamento che anticipa di 2 settimane il Golden Gala di Roma, in programma il 4 giugno, in cui l'atleta italiano non ha mai vinto la vetrina della tappa romana della Diamond League, che annuncia 43 ori olimpici e mondiali, l'occasione perfetta per dimostrare di essersi messo alle spalle difficoltà e sofferenze. Il 2026 però, a detta dell'Olimpionico dei 100, sarà un anno di transizione. L'obiettivo è quello di provare a vincere gli europei per la terza volta di seguito. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: figlio deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: Radio Voce Amica.
1: Per risultato negativo al test per l'antivirus, il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%, è quanto ha scritto oggi su X Ebrahim Razaei, portavoce iraniano della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. A Roma, i carabinieri, con un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della capitale, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sui crediti di imposta nell'ambito del super bonus 110%. E poi l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È risultato negativo al test per l'antivirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Lo ha reso noto la direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per antivirus, che sono in isolamento fiduciario in Italia. Il test è stato effettuato ieri sera. Dall'estero, se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%, è quanto ha scritto oggi su X Ebrahim Rezaei, portavoce iraniano della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. Ne discuteremo in Parlamento, aggiunto, mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento del 90%. A Roma i carabinieri, con un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della capitale, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. 6 le misure cautelari in corso di esecuzione, 3 in carcere per altrettanti uomini, arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una donna e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 2 persone complici. Il gruppo si sarebbe reso responsabile di sequestri di persone a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sui crediti d'imposta nell'ambito del super bonus 110% e dal servizio della redazione.
2: Sequestrati beni per circa 7 milioni di euro. Secondo l'accusa, una società edile torinese avrebbe generato crediti d'imposta fittizi attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti su un condominio del capoluogo piemontese. 5 indagati tra Torino, Milano e Napoli. Oltre all'amministratore della società, coinvolti anche 2 architetti, un ingegnere e un commercialista. Le accuse vanno dalla truffa aggravata al riciclaggio.
1: Una notizia di economia in chiusura. A marzo si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio, lo rende noto l'Istat. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale aumenta dell'1,5%. Giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di marzo 2025. Nonostante la ripresa di febbraio e marzo, nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessuno ora lo ammette, gente che taglia.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei!
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
5: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù caricato della croce che sale al Calvario.
4: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
6: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della Pace,
7: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
4: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
8: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della Pace,
1: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità.

bocce ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

casa all'altro senza troppo preavviso. Siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

grande vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

e tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita, illumina anche me, me, me, che tutto il resto

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: questa vita prende e toglie quello che non sei tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Prato, un 23enne lotta tra la vita e la morte dopo essere stato coltellato mentre difendeva una collega. Convalidato il fermo del 15enne accusato di aver accoltellato un coetaneo a Napoli. Allarme antivirus. Il 25enne calabrese sviluppa sintomi. Campioni inviati allo Spallanzani di Roma. Prescritti reati contestati per il mancato aggiornamento del piano pandemico Covid. Archiviata definitivamente l'inchiesta sul caso Una Bomber. L'ex senatore Simone Pillon, nuovo legale della cosiddetta famiglia nel bosco. E poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Careggi a Firenze, il ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte nel centro di Prato. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane aveva appena terminato il turno di lavoro in un locale di Piazza Mercatale e stava tornando a casa insieme ad una collega quando due uomini avrebbero iniziato a molestare la ragazza. Il 23enne sarebbe intervenuto per difenderla e da lì sarebbe nata una violenta discussione. Uno dei due aggressori lo avrebbe colpito con una coltellata al petto, raggiungendo il cuore. Il giovane è andato in arresto cardiaco, ma è stato rianimato dai sanitari del 118 prima del trasporto d'urgenza in ospedale. Nella notte la polizia ha fermato due persone con l'accusa di tentato omicidio, un cittadino italiano e un sudamericano. Uno dei due avrebbe circa 16 anni.
5: È stato convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli il fermo della quindicenne accusato di aver accoltellato un ragazzo di 14 anni in piazza Municipio nel capoluogo campano. La vittima è ancora riguardata all'ospedale Vecchio Pellegrino. Secondo quanto emerso dalle indagini, la lite sarebbe scoppiata per uno sguardo rivolto alla fidanzata dell'aggressore. Il ragazzo avrebbe prima colpito il coetaneo con un casco e poi sferrato le coltellate. Dopo l'aggressione era stato bloccato dagli agenti della polizia municipale. Ora si trova nell'istituto penale minorile di Nisida con l'accusa di tentato omicidio.
3: Nuovi sviluppi sul fronte dell'antivirus. Il 25enne calabrese che si trovava sul volo KLM partito da Johannesburg insieme alla donna poi deceduta a causa del virus ha sviluppato sintomi compatibili con l'infezione. I campioni biologici del giovane saranno trasferiti all'istituto Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. L'istituto ha chiarito che al momento non è previsto il trasferimento del ragazzo, che resta in quarantena obbligatoria sotto il controllo sanitario.
5: Si chiude senza processo uno dei filoni giudiziari legati alla questione dell'emergenza Covid in Italia. Il GUP di Roma ha dichiarato prescritti reati contestati all'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, all'ex direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Rocco e alla dirigente Maria Grazia Pompa. I tre erano accusati di omissione o rifiuto di atti d'ufficio per il mancato aggiornamento del piano pandemico fermo al 2006.
3: Dopo anni di indagini e riaperture arriva la parola fine sul caso Una Bomber. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato definitivamente il procedimento nato dalla riapertura dell'inchiesta nel 2022. La decisione riguarda anche Elvo Zornitta e altri 10 indagati. Determinante l'esito della super perizia genetica, dalle analisi non sono emerse corrispondenze tra il materiale biologico raccolto sui reperti e il DNA delle persone coinvolte nell'indagine.
5: Cambio di difesa nel caso della cosiddetta famiglia Nel Bosco. Il nuovo avvocato di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega ed esperto di diritto di famiglia. Pillon prende il posto dei precedenti legali che nelle scorse ore hanno rinunciato al mandato difensivo.
3: Chiudiamo con lo sport. Tennis. Agli internazionali d'Italia continua la corsa di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, superato in 2 set Andrea Pellegrino nel derby azzurro degli ottavi di finale. Con questa vittoria Sinner raggiunge quota 31 successi consecutivi nei Masters 1000, eguagliando un record appartenuto finora soltanto a Novak Djokovic. Grande impresa anche per Luciano Darderi, che elimina Sasha Zverev dopo una clamorosa rimonta. Si ferma invece Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente da Casper Ruud. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Careggi a Firenze, il ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte nel centro di Prato. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane aveva appena terminato il turno di lavoro in un locale di piazza Mercatale e stava tornando a casa insieme ad una collega quando due uomini avrebbero iniziato a molestare la ragazza. Il 23enne sarebbe intervenuto per difenderla e da lì sarebbe nata una violenta discussione. Uno dei due aggressori lo avrebbe colpito con una coltellata al petto, raggiungendo il cuore. Il giovane è andato in arresto cardiaco, ma è stato rianimato dai sanitari del 118 prima del trasporto d'urgenza in ospedale. Nella notte la polizia ha fermato due persone con accusa di tentato omicidio, un cittadino italiano e un sudamericano. Uno dei due avrebbe circa 16 anni.
2: È stato convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli il fermo del 15enne accusato di aver accoltellato un ragazzo di 14 anni in piazza Municipio nel capoluogo campano. La vittima è ancora riguardata all'ospedale Vecchio Pellegrini. Secondo quanto emerso dalle indagini, la lite sarebbe scoppiata per uno sguardo rivolto alla fidanzata dell'aggressore. Il ragazzo avrebbe prima colpito il coetaneo con un casco e poi sferrato le coltellate. Dopo l'aggressione era stato bloccato dagli agenti della Polizia Municipale. Ora si trova nell'istituto penale minorile di Nisida con l'accusa di tentato omicidio.
1: Nuovi sviluppi sul fronte dell'antivirus. Il 25enne calabrese che si trovava sul volo KLM partito da Johannesburg insieme alla donna poi deceduta a causa del virus ha sviluppato sintomi compatibili con l'infezione. I campioni biologici del giovane saranno trasferiti all'Istituto Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. L'istituto ha chiarito che al momento non è previsto il trasferimento del ragazzo e resta in quarantena obbligatoria sotto il controllo sanitario.
2: Si chiude senza processo uno dei filoni giudiziari legati alla questione dell'emergenza Covid in Italia. Il GUP di Roma ha dichiarato prescritti i reati contestati all'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ranieri Guerra, all'ex direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Rocco e la dirigente Maria Grazia Pompa. I tre erano accusati di omissione o rifiuto di atti d'ufficio per il mancato aggiornamento del piano pandemico fermo al 2006.
1: Dopo anni di indagini e riaperture arriva la parola fine sul caso Una Bomber. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato definitivamente il procedimento nato dalla riapertura dell'inchiesta nel 2022. La decisione riguarda anche Elvo Zornitta e altri 10 indagati. Determinante l'esito della super perizia genetica, dalle analisi non sono emerse corrispondenze tra il materiale biologico raccolto sui reperti e il DNA delle persone coinvolte nell'indagine.
2: Cambio di difesa nel caso della cosiddetta famiglia Nel Bosco. Il nuovo avvocato di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega ed esperto di diritto di famiglia. Pillon prende il posto dei precedenti legali che nelle scorse ore hanno rinunciato al mandato difensivo.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis. Agli internazionali d'Italia continua la corsa di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, superato in due set Andrea Pellegrino nel derby azzurro degli ottavi di finale. Con questa vittoria Sinner raggiunge quota 31 successi consecutivi nei Masters 1000, eguagliando un record appartenuto finora soltanto a Novak Djokovic. Grande impresa anche per Luciano Dardari, che elimina Sasha Zverev dopo una clamorosa rimonta. Si ferma invece Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente da Casper Ruud. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: ti. Ma non va mai,
1: non trovo
0: ma la non va mai, brutto disgraziato.
1: Tu compare, ma che
0: fa?
1: Questo è il tuo figlio, non ci può mangiare, porfa, sono ieri, non ci sono

0: pequeño. ¡Bruto desgraziato!
1: Avete ascoltato
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
3: Sono le 19:35.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Una nuova puntata, trovati ancora una volta in linea diretta, grazie ovviamente alla nostra parte tecnica, Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti che stava...
1: tossicchiando.
0: Ecco, stavi tossicchiando,
1: perché
0: ma l'abbiamo recuperata.
1: Questo è anche un mese di allergie,
0: eccola,
1: Alessandro Fizzotti.
0: Eccola che è arrivata con l'allergia della quarantenne, ormai stravissuta. E in effetti lei con l'allergologa ha un certo tipo di rapporto ormai. Ti hanno fatto le prove? Sì.
1: Esatto, mi hanno fatto le prove. Vogliamo dire a tutti,
0: sei, esatto, cosa sei allergica, Silvia, lo vogliamo dire? A un po' di polvere sicuramente, al gatto.
1: Ecco.
0: Sì. E poi,
1: da
0: e
1: cosa
0: poi?
1: L'hai capito che era il gatto?
0: Ma chissà, il miau. Ma non solo, alle graminacee?
1: Ma allora, quella non mi è ancora uscita. Però in effetti hanno detto che probabilmente la sto sviluppando.
0: Sta sviluppando, del resto con l'età lo ricordo che si vanno a sviluppare le allergie.
1: Grazie per averci ricordato questo triste destino.
0: Ma sei tu che hai parlato di allergia, a me sei subito
1: che però,
0: così sovvenuta.
1: Però è anche un privilegio, diciamolo.
0: Che cosa, l'allergia?
1: No, invecchiare.
0: Ah, ok, beh certo, non tutti hanno questa grande fortuna di invecchiare, Silvia. Ne sentiamo di cozze e di crude tutti i giorni al TG.
1: Invecchiare bene.
0: Al nostro notiziario, sì.
1: Si potrebbe invecchiare bene oppure
0: invece,
1: come te.
0: Ecco, invecchiare male. Vabbè, insomma, questo lo lasciamo decidere al nostro pubblico se Fizzotti è invecchiato male o meno.
1: Comunque.
0: Sempre a mettere lì il punto.
1: Comunque.
0: Comunque. Comunque.
1: Auguriamo a tutti di invecchiare con il Fizz Show, perché invecchiare non è svanire, ma è diventare.
0: E soprattutto, se ci siete voi, ci siamo noi. Questo è un po' il nostro, il nostro punto, il nostro obiettivo, la nostra valvola,
1: sì.
0: Dillo, dillo.
1: Di sfogo vuoi dire?
0: Ma che di sfogo?
1: No, è una valvola.
0: È una valvola e basta.
1: Allora,
0: che questa
1: nel
0: valvola...
1: senso che svalvoliamo.
0: Esatto, quello lo fa spesso Silvia Poletti nel fuori onda, peccato perché sarebbe tutta da ridere. Andiamo col

0: Your music, your life. The Fit Show. The Fit Show.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Siamo all'interno del Fit Show, oggi ad affrontare nel nostro spazio dedicato alla medicina un tema che ribalta un luogo comune: il dolore all'anca non è solo una questione di capelli bianchi e quindi dell'età. Sempre più spesso, infatti, alcuni sportivi e giovani sotto i 40 anni soffrono di fitte inguinali, rigidità che limitano un po' la vita quotidiana. Ma come distinguere un semplice affaticamento muscolare da una patologia, per esempio come il conflitto femoro-acetabolare o la displasia, insomma? E soprattutto, quali sono le frontiere della chirurgia per restituire a un giovane la sua piena mobilità? Ne parliamo oggi insieme al dottor Stefano Petrillo, chirurgo ortopedico dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, specializzato proprio in chirurgia protesica mini-invasiva e robotica dell'anca e del ginocchio. Benvenuto Stefano, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Stefano, nel giovane il dolore all'anca viene spesso confuso con una pubalgia o uno strappo muscolare, portando a delle diagnosi purtroppo che arrivano tardi, no? Quali sono quelli che possiamo chiamare campanelli d'allarme specifici che dovrebbero spingere, per esempio, un trentenne o un quarantenne a smettere di fare stretching e a prenotare invece una visita specialistica ortopedica?
1: Allora, innanzitutto, il dolore all'anca nel giovane riconosce sostanzialmente due principali cause: quelle me-

0: meccaniche o strutturali, che possiamo definirle tali, che sono il conflitto femoro-acetabolare oppure l'evoluzione della displasia dell'anca o le lesioni del labbro acetabolare e infine l'artrosi precoce. Le cause invece infiammatorie o da sovraccarico possono essere, come hai detto bene tu, la pubalgia oppure la borsia idrocanterica, le tendiniti del medio gluteo e anche dell'iliopsoas. Ovviamente la sintomatologia è quello che ci fa capire effettivamente di che stiamo parlando. Per quanto riguarda patologie strettamente correlate all'articolazione dell'anca, quindi non alle strutture anatomiche che sono intorno a quest'ultima, il dolore è sempre un dolore sostanzialmente inguinale o pubico che si irradia lungo la superficie anteriore della coscia e arriva di solito fino addirittura alla parte mediale del ginocchio. Per quanto riguarda invece le cause infiammatorie, i dolori sono localizzati diversamente. Ovviamente un attento esame clinico, un esame obiettivo corretto, riescono a fare diagnosi differenziali delle patologie.
1: Senti Stefano, appunto abbiamo visto che le condizioni, per esempio come il conflitto femoro-acetabolare chiamato FAI, colpiscono molto spesso per esempio chi pratica calcio, danza o anche tennis, no? In questi casi l'attività sportiva è la causa del danno o è semplicemente uno strumento che fa emergere quindi un difetto anatomico preesistente come una displasia lieve mai diagnosticata?
0: Questa è una bella domanda, nel senso che è come chiedere se è nato prima l'uovo o la gallina. Però secondo me quello che penso io è che innanzitutto ci sono dei fattori predisponenti, ok, soprattutto anatomici. Ovviamente il sovraccarico, comunque il sovrautilizzo durante determinate attività sportive può determinarne un acceleramento della sintomatologia e della presentazione clinica. Considerate anche che le forme che interessano la testa del femore vengono definite CAM, invece quella dell'acetabolo vengono definite pincer. Sono due entità patologiche differenti che però vengono racchiuse sempre in quello che viene definito conflitto femoro-acetabolare.
1: Senti, tu che sei un esperto di chirurgia robotica mini-invasiva, no? Quando un giovane paziente riceve la notizia di dover affrontare una protesi d'anca, chiaro che lo shock è comprensibile, no? In che modo l'utilizzo del robot e quindi degli accessi mini-invasivi cambia l'esperienza del paziente proprio in termini di conservazione dei tessuti, precisione del posizionamento e soprattutto la rapidità del ritorno ad una vita attiva e sportiva?
0: Allora, partendo dalla mini-invasività, la mini-invasività non si intende un taglio piccolo e una cicatrice piccola, se sia chiaro. Per mini-invasività si intende una ridotta invasività sui tessuti molli, soprattutto i tessuti tendinei e quelli muscolari, che sono quelli che permettono al paziente di recuperare più rapidamente dopo l'intervento e contestualmente di ritornare al loro livello di attività. Quindi un accesso mini-invasivo con una tecnica mini-invasiva ha l'obiettivo di rendere più rapido il decorso post-operatorio. Se aggiungiamo alla mini-invasività l'accuratezza del robot, intesa come precisione millimetrica del posizionamento delle componenti protesiche, a mio avviso si ottiene quello che adesso può essere considerato il massimo per un paziente giovane.
1: Chiudo con un'altra domanda. La necrosi della testa del femore è una delle diagnosi più temute, no? Specialmente perché può colpire all'improvviso. Ecco Stefano, quali sono oggi quelli, chiamiamoli, criteri clinici, no? Per decidere se tentare una terapia, ad esempio conservativa, o se la protesi rimane l'unica strada per evitare il collasso dell'osso e restituire quindi la qualità di vita al paziente?
0: Purtroppo nelle fasi iniziali della patologia si può tentare con la magnetoterapia o con terapie farmacologiche, però per mia esperienza personale è molto molto difficile che un'osteonecrosi, che viene intesa appunto come una morte del tessuto osseo per mancanza di apporto ematico, regredisca, e quindi purtroppo è più probabile che sia necessaria una protesi. Però attenzione, ormai i pazienti con le protesi d'anca fanno quasi tutti gli sport. Quelli che noi sconsigliamo sono quelli da contatto, quindi a mio avviso sono tentativi che poi alla fine comunque sia portano all'esito che è la protesi d'anca.
1: Ringraziamo davvero di cuore il dottor Stefano Petrillo, lo ricordo, chirurgo ortopedico all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, specializzato nella chirurgia protesica mini-invasiva e robotica dell'anca e del ginocchio, per essere stato al Fit Show. E buon lavoro Stefano, grazie.
0: Grazie, grazie mille anche a voi.

0: naturale.
1: La musica continua all'interno di Fit Show. Tra poco un'altra hit del momento. Continuate ovviamente a scrivere i vostri messaggini anche di richiesta musicale, ma noi siamo qui soprattutto
2: slurp
1: per ascoltare il prossimo collegamento speciale e poi le notizie con la nostra Silvietta.
2: Perché faccio slurp?
1: Perché fai slurp?
2: Perché è un collegamento da leccarsele tutte, come dire.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Siamo in linea all'interno del Fit Show, i nostri collegamenti speciali. Andiamo ancora una volta a fare cuochi antichi e contemporanei con il nostro amico giornalista e scrittore Giovanni Fancello. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, ben trovati tutti.
0: Oggi si va a Milano insieme a te a raccontare la storia di Claudio Sadler, cuoco contemporaneo.
1: Un cuoco contemporaneo è nato nel 1956 e quest'anno compie 50 anni e iniziamo i festeggiamenti, poi glielo diremo. Un cuoco che piano piano ha conquistato il successo. Negli anni 80 e 90 del secolo scorso era uno dei cuochi più seguiti ed osservati perché creava preparazioni veramente interessanti, in silenzio, senza gridare a voce alta, ma conquistava per le bellissime caratteristiche delle sue preparazioni. Claudio Sadler apre il primo locale, la locanda Vecchia Pavia, a Pavia nel 1982. E in contemporanea gestisce durante i periodi estivi il ristorante Bella Blu a Portisco in Costa Smeralda. Quattro anni dopo, nel 1986, inaugura l'osteria di Porta Citta a Milano, in ripa di Porta Ticinese, dove riesce a conquistare la prima stella Michelin nel 1991. Stiamo attenti sempre alle date perché conquista subito il mondo della gastronomia. Nel 1995 decide di spostare il locale in via Troilo, sempre nella zona dei Navigli milanesi, e qui rimane per 11 anni, ottenendo nel 2002 la seconda stella Michelin. La sua attività non è solo la gestione dei ristoranti, Sadler si dedica anche all'insegnamento. Nel 2002 crea QB, Centro di Cucina Enogastronomico, un luogo dove insieme ad altri insegnanti di riconosciuto valore professionale organizza corsi di cucina rivolti sia ai professionisti sia agli appassionati. Lui era solito dire: è un bel mondo quello dell'insegnamento, tiene allenata la mente, perché prima di insegnare devi imparare a insegnare. Nel 2007, dopo anni di attività sui Navigli milanesi, Sadler si trasferisce in via Scagno Sforza 77, non lontano dal precedente locale. Qui apre un nuovo ristorante, proprio col suo nome, Sadler, affiancato da un secondo locale, la Trattoria Moderna, Chicken Quick, che offre un'esperienza culinaria più informale e veloce, sempre caratterizzata dallo stile che lo caratterizza. Nel 2017 pubblica il suo settimo libro di ricette intitolato I miei nuovi menù. L'anno successivo, il 7 dicembre del 2018, il Comune di Milano gli conferisce l'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza cittadina, il riconoscimento per il suo contributo al bene comune. Il primo giugno del 2021 Sadler inaugura il ristorante Gusto by Sadler presso il Baglioni Resort in Sardegna, situato nell'area marina protetta di Tavolara, offrendo agli ospiti un'esperienza culinaria stellata, e ottiene una stella Michelin nella guida 2022. Cucina moderna in evoluzione, la definizione che descrive la filosofia culinaria di Sadler. Dal 2012 è presidente in carica di Lessost, un'associazione di ristoratori nata nel 1982, che come scopo si prefigge la valorizzazione e la diffusione nel mondo della cultura gastronomica italiana. La guida Lessost, pubblicata annualmente per offrire a tutti i buongustai un prezioso vademecum dei migliori ristoranti di alta cucina italiana, ma è stato precursore pure dell'Italia in Oriente, con un locale a Tokyo nel 96 e una a Pechino nel 2008. I libri di cucina sono scrigni preziosi per appassionati e dei suoi lavori. La cucina di Sadler ha attraversato felicemente anni di storia, piatti quasi totalmente realizzati con prodotti italiani, senza abbandonare mai il risotto alla milanese e la costoletta, interpretati in chiave sempre più leggera e raffinata. Insomma, un grande interprete della cucina italiana che merita i riconoscimenti che ha conquistato.
0: Grazie, grazie di cuore al nostro Giovanni Fancello. Un abbraccio e a presto.

0: Prato, un 23enne, lotta tra la vita e la morte dopo essere stato coltellato mentre difendeva una collega. Convalidato il fermo del 15enne accusato di aver accoltellato un coetaneo a Napoli, allarme antivirus. Il 25enne calabrese sviluppa sintomi, campioni inviati allo Spallanzani di Roma. Prescritti reati contestati per il mancato aggiornamento del piano pandemico Covid. Archiviata definitivamente l'inchiesta sul caso Una Bomber. L'ex senatore Simone Pillon, nuovo legale della cosiddetta famiglia nel bosco. E poi lo sport, questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fitz Show.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Careggi a Firenze, il ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte nel centro di Prato. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane aveva appena terminato il turno di lavoro in un locale di Piazza Mercatale e stava tornando a casa insieme ad una collega quando due uomini avrebbero iniziato a molestare la ragazza. Il 23enne sarebbe intervenuto per difenderla e da lì sarebbe nata una violenta discussione. Uno dei due aggressori lo avrebbe colpito con una coltellata al petto, raggiungendo il cuore. Il giovane è andato in arresto cardiaco, ma è stato rianimato dai sanitari del 118 prima del trasporto d'urgenza in ospedale. Nella notte la polizia ha fermato due persone con accusa di tentato omicidio, un cittadino italiano e un sudamericano. Uno dei due avrebbe circa 16 anni.
3: È stato convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli il fermo del 15enne accusato di aver accoltellato un ragazzo di 14 anni in Piazza Municipio, nel capoluogo campano. La vittima è ancora ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini. Secondo quanto emerso dalle indagini, la lite sarebbe scoppiata per uno sguardo rivolto alla fidanzata dell'aggressore. Il ragazzo avrebbe prima colpito il coetaneo con un casco e poi sferrato le coltellate. Dopo l'aggressione era stato bloccato dagli agenti della polizia municipale. Ora si trova nell'istituto penale minorile di Nisida con l'accusa di tentato omicidio.
0: Nuovi sviluppi sul fronte dell'antivirus. Il 25enne calabrese, che si trovava sul volo KLM partito da Johannesburg insieme alla donna poi deceduta a causa del virus, ha sviluppato sintomi compatibili con l'infezione. I campioni biologici del giovane saranno trasferiti all'istituto Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. L'istituto ha chiarito che al momento non è previsto il trasferimento del ragazzo e resta in quarantena obbligatoria sotto il controllo sanitario.
3: Si chiude senza processo uno dei filoni giudiziari legati alla questione dell'emergenza Covid in Italia. Il GUP di Roma ha dichiarato prescritti i reati contestati all'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, all'ex direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Rocco e la dirigente Maria Grazia Pompa. I tre erano accusati di omissione o rifiuto di atti d'ufficio per il mancato aggiornamento del piano pandemico fermo al 2006.
0: Dopo anni di indagini e riaperture arriva la parola fine sul caso Una Bomber. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato definitivamente il procedimento nato dalla riapertura dell'inchiesta nel 2022. La decisione riguarda anche Elvo Zornitta e altri 10 indagati. Determinante l'esito della super perizia genetica, dalle analisi non sono emerse corrispondenze tra il materiale biologico raccolto sui reperti e il DNA delle persone coinvolte nell'indagine.
3: Cambio di difesa nel caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il nuovo avvocato di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega ed esperto di diritto di famiglia. Pillon prende il posto dei precedenti legali che nelle scorse ore hanno rinunciato al mandato difensivo.
0: Chiudiamo con lo sport. Tennis. Agli internazionali d'Italia continua la corsa di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, superato in due set Andrea Pellegrino nel derby azzurro degli ottavi di finale. Con questa vittoria Sinner raggiunge quota 31 successi consecutivi nei Masters 1000, eguagliando un record appartenuto finora soltanto a Novak Djokovic. Grande impresa anche per Luciano Dardali, che elimina Sasha Zverev dopo una clamorosa rimonta. Si ferma invece Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente da Casper Ruud. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, più tardi.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Fitz Show.

0: senza di te. Entriamo in studio con le nostre notizie. Oggi dove ci porti, Silvia?
1: Oggi vi porto una chicca matrimoniale da fare invidia a tutte le future spose, perché la protagonista è Kirsten Royce, una sposa americana che ha dichiarato guerra al proprio specchio.
0: Ma dai.
1: Sì, sì, troppi chili, Ale, troppi difetti, troppa ansia pre-wedding. Insomma, la crisi da specchio prima del sì. Ecco. Ne avevi mai sentito parlare?
0: No,
1: ma qui siamo all'interno della notizia assurda, notizia inverosimile, notizia farlocca, eppure che è successa davvero. 6 mesi prima del matrimonio la signora ha pensato: ma chi me lo fa fare? E giura per un anno niente specchi. Così non vede le grinze, non vede le occhiaie, la cellulite, stop a cattivi pensieri pre-sposa. La scelta è già nel dress. Quello si vede, però io non voglio vedere quello che si vede.
0: Quello che si vede.
1: Cioè, non voglio vedere le immagini. Il bello è che questa Kirsten non ha rinunciato del tutto alla vanità, perché mascara e auto abbronzante li mette, è lo stesso, però li mette alla cieca, senza vedersi allo specchio. Macchie arancioni, sorrisi stinti, pazienza, per lei va bene. Professionale, ma senza specchio, insomma, Ale. Sapete che in media noi donne ci guardiamo allo specchio, secondo recenti studi, 70 volte al giorno.
0: Esagerate.
1: E sai che questa cosa, secondo recenti studi, fa male alla mente?
0: Ci credo.
1: Ci distrae, ci inquieta, ci crea un disturbo che sfigura l'autostima, Ale. Ecco perché Kirsten ha detto stop e il cervello ha tirato, come dire, un sospiro di sollievo. Capisci? Questa donna alla sera che prova a mettere il mascara nell'oscurità. Un, due, tre. Passate forse, chissà se me lo sono messo al posto giusto. E il marito: tesoro, ce la fai? Vuoi una mano? E lei: amore, fidati, io ti amo al buio.
0: È proprio perché è al buio, probabilmente.
1: È l'amore cieco che diventa realismo, Ale. E se sbrachi con le abbronzature? Niente paura, avanti social, lei posta, ops, arancione come un mandarino, ma c'è chi pensa che sto diventando carota. Io dico almeno un ortaggio equilibrato e non una rapa scura.
0: Ecco.

0: ragazzi, siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi. Vi abbiamo portato questa notizia, no Silvia?
1: Ah sì sì, di questa donna che ha deciso di non guardarsi più allo specchio per un anno prima del matrimonio.
0: Pensa un po'.
1: Allora il matrimonio arriva, tutti incollati alla sposa.
0: E?
1: Mi domandavo chi è che non si è mai vista nel suo abito.
0: Infatti, no. Incredibile
1: no,
0: questa cosa.
1: Lei non si è vista perché non si vede allo specchio. E dice pure, sembrare bella? No, l'importante è sentirsi bella. Quindi io non voglio vedermi allo specchio. Infatti signori e signore, se il riflesso ci deprime, meglio spegnere la luce. Ma per davvero Ale, un anno senza specchi. Impariamo dalla nostra sposa americana. Meno specchi, meno ansia, meno trucco compulsivo e più amore, quello vero, che non ha bisogno di filtri.
0: Vero, viva l'amore!

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: quarantena obbligatoria per il marittimo calabrese coinvolto nel caso Antivirus, autopsia sul corpo dell'operaio morto a Paola, si cercano i familiari in Senegal, tragico incidente sulla tangenziale est di Catanzaro, una vittima e tre feriti, due fermi nella Locride per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Scatta la quarantena obbligatoria anche per il marittimo calabrese coinvolto nel caso Antivirus. La sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, ha firmato un'ordinanza nei confronti del 25enne Federico Amaretti, presente sul volo KLM, sul quale viaggiava anche la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane è già in isolamento volontario, dal rientro avvenuto il 5 maggio dovrà restare in quarantena per 45 giorni. Le sue condizioni sono buone ed è asintomatico. Sarà eseguita giovedì 14 maggio a Catanzaro l'autopsia sul corpo dell'operaio 23enne originario del Senegal morto sabato scorso a Paola in provincia di Cosenza in un incidente sul lavoro avvenuto in una struttura balneare. La procura di Paola ha conferito l'incarico per l'esame autoptico mentre proseguono le ricerche dei familiari della vittima nel paese di origine. Grave incidente stradale sulla statale 109 tangenziale est di Catanzaro. Nel violento scontro tra tre automobili una donna ha perso la vita mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale che sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico. Nuovo colpo contro le estorsioni mafiose nella Locride. Due persone sono state fermate dai carabinieri tra Bovalino e Platì con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli investigatori avrebbero agito per conto della cosca Barbaro Castagni di Platì, chiedendo il pizzo ad alcuni imprenditori. Decisive per l'inchiesta le denunce delle vittime. L'indagine è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: I don't give a penny. Fuck 2020! Posse! United we stand! First we save the rave, then we save the

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: Told myself that I didn't care, all the while you were standing.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Ho dormito un tot.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei Italia.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

Le bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.